0: se apaga. Retro 92.1 sigue con música que enamora.
1: Ritornerà per te. Può essere.